0: con numero de nena y bien averiado aquí el vegí, era un damunt de Sarajau, con el puto del avión, que chantet, tralala, tralala, tralala, tot l'averiado, per fa danza.
1: Ai, yeah.
0: Si jugava les cartes, a la vanilla, a la burra, a la bolota, a la burra, si metia tres sols, tralala, tralala, tralala, tralala, oh, putain. Ecco fagiola l'ono, c'è il centro di cultura, sta il centro di... Ecco fagiola l'ono, tralala, tralala, tralala, tralala, c'è il centro di cultura, sta... Oh, putain.